0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli.

Dance Story, la storia della musica dance, la notte su Radio Company. Yeah! A remix! A remix!

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: compagnia in questo 21 luglio. Senti la carica del Gianlu alla parte tecnica. Io mi sto ricaricando col caffè, ho fatto anche un casino. Poi te lo devo raccontare fuori onda cosa ho combinato la macchinetta del caffè, va bene? Allora, sì, chi è che ci sta?
1: Buongiorno.
0: Scrive? Buongiorno.
1: Allora, io ho una maltesina di nome Ginevra, che non
0: carina.
1: Vi dico, quest'estate siamo ritornati da una settimana, qualche giorno fa, di vacanza al mare. Allora abbiamo lasciato la casa un po' in disordine, c'erano letti sfatti, in cucina c'erano i piatti da lavare, ancora le tazze sul tavolo, qua e là. Non vi dico, siamo ritornati dal mare e abbiamo trovato tutto sistemato, ha fatto i letti,
0: certo.
1: Ha sparecchiato, ha lavato i piatti, ha messo tutto a posto e ci aspettava con un sorriso.
0: Penso che brava.
1: O no?
0: Beh, è stata bravissima Ginevra, guarda, veramente, il cane che tutti vorrebbero avere, effettivamente. Va bene, 3332-688-688. Allora, tantissimi messaggi stanno arrivando che ci stanno raccontando quello che è il disastro più simpatico che ha combinato il vostro amico per l'appunto a quattro zampe. Tra poco ne ascolteremo, ma guarda se ne ascolteremo.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: diretta. Michela G dal nostro Gianluca Pacini alla parte tecnica. Tra poco torneremo parlando di piccoli disastri che combinano i vostri amici a quattro zampe, ma nel frattempo sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tegnu e Beach, Chioggia, Venezia.

0: Britney Spears, Toxic, questa è Radio Company, una buona mattinata. Stiamo parlando di disastri simpatici però, che hanno combinato i vostri amici a quattro zampe. Allora, non è tanto un disastro quello che vado a leggere adesso, ma un augurio che volevo fare. Allora, ci scrive Mauro di Abano Terme, dice: ciao Michela, puoi fare gli auguri alla nostra piccola Sydney di 3,5 kg, che vada tutto bene il 30 luglio, che deve essere insomma un'operazione, La veterinaria ha detto che il 95% si risolve, siamo in ansia e preoccupati. Mauro, intanto vi mando un grande abbraccio, ovviamente, lo sai, in bocca al lupo alla piccola Sydney, vedrai che va tutto bene. E poi dopo il 30 luglio, ok, ci scrivi, ci racconti com'è andata, va bene? Tempo qualche settimana. Va bene, un abbraccio, incrociamo le dita, ovviamente andrà bene. Poi.
1: Ciao cara, io ho una gatta che è molto dispettosa. Quando apro la porta d'entrata e riesce a scattarmi sulle scale, si va a piazzare davanti alla porta di una coinquilina che fatalità soffre di allergia per i gatti. Un'altra volta ero a letto con una mia amica, la gatta all'improvviso salta su anche lei sul letto e le graffia selvaggiamente il lato
0: no,
1: di
0: piedi. Ma addirittura, non lo so. E com'è andata a finire poi? Insomma, ha rovinato un pochino quella che era l'atmosfera, mi pare di capire. 3332-688-688, ritorniamo tra poco. E attenzione, perché andremo anche in giro per il mondo virtualmente. Dove vi porto è in tante parti, attenzione, restate con noi.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

disastri in questo 21 luglio, combinati disastri, dai, che perdoniamo, simpatici, diciamolo, dei nostri amici a quattro zampe. Allora, c'è una nostra ascoltatrice che ci scrive: allora, la mia cagnolina si è divertita a mangiare tutti i fili delle luci natalizie del giardino. Siamo partiti da casa per cena, che era tutto bello illuminato, e quando siamo tornati era tutto buio. Ti immagini, tornano, che è successo? Andata via improvvisamente la luce? No, c'era un cagnolino roditore praticamente che ci ha pensato lui a fare tutto questa piccola marachella. Allora, poi saluto anche Federica di Udine, ci ha mandato un video molto simpatico. Allora, dice: guarda, so che non potete mostrarlo, sì, perché ovviamente il video non possiamo mostrarlo in radio, e dice: però guarda il nostro Filippo, che è così che si chiama il suo meraviglioso cagnolino, insomma, era sul tapirulan praticamente, no, capito? È sportivo. Mi è sportivo Filippo. Ciao Federica, un abbraccio a te. E poi altri messaggi che stanno continuando. Ah, saluto anche Andrea di Bibione. Dice: ciao Michela G, il mio migliore amico si chiama Girolamo e non ha mai fatto nulla di strano. Ti mando una foto, un abbraccio, una buona giornata. Una buona giornata ovviamente a te, caro Andrea. Molto molto bello. Vedi, lui è tranquillo. È raro, no, però effettivamente potete anche dire, cioè, se ci siete, se vi rispecchiate nel caso di Andrea, guarda, il mio cane, il mio gatto non ha mai fatto nulla, ok? E quindi ci può essere anche che marachelle proprio non esistano a casa vostra, effettivamente. Va bene, allora tra poco parleremo, va bene, se avete ancora messaggi da mandare, siamo qui ovviamente, e poi parleremo anche di quelli che sono i paesi più simpatici, attenzione, del mondo. Chi ci sarà in prima posizione? Lo scopriamo tra poco.

0: Cari, la vostra mattinata questo martedì con Michela J, con il vostro Gianluca Pacina, detto anche Cuoricino. Allora, volevo salutare, a chiudere insomma questa carrellata, veramente tantissimi messaggi sono arrivati raccontandoci per l'appunto quelle che sono state i disastri, le marachelle più simpatiche fatte dei vostri amici a quattro zampe. Quindi saluto Elena, ricambio il bacio che manda, lei dice: ciao Miki, il mio ultimo cane, per vedere oltre il cancello chi, o meglio quale cane andava nel parco, ha visto bene di scucire tirando con la bocca gran parte del tendone dove mettevamo la seconda macchina, facendo un bel danno, fatto riparare. Una settimana dopo l'ha rotto di nuovo e i miei alla fine l'hanno lasciato così, un bacio, disperati per tirare disperazione, perché altrimenti ogni volta ne fai uno e lui comunque si dilettava, diciamo, no, a togliere tutto. Ha vinto lui alla fine. Ha vinto lui. Un bacio a Elena. Va bene, tra poco per l'appunto parleremo di quelli che sono i paesi più divertenti, è stata fatta proprio una classifica, vedremo quelle che sono le prime posizioni e poi attenzione, do un'altra spoilerata di quello che parleremo nell'ultima mezz'ora di questa mattinata. Sapete che sono uscite delle pubblicazioni di un matrimonio più o meno imminente? Di chi si tratta? Ne parlo tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
3: Fino quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era.

indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: prima di quelli che sono i paesi. È stata stilata praticamente una classifica dei paesi più divertenti al mondo. Attenzione, quindi intanto io andrei sul podio già, che dite? Accorciamo un po' i tempi. No, vabbè, perché allora intanto partiamo dalle prime tre posizioni. Sì, allora faccio voi partire da, guarda, lascio scegliere a te. Dalla prima o dalla terza? Fai tu. Dalla seconda?
1: Partiamo dalla quinta.
0: Non ce lo manca. Devi dire una tre, scusa, cioè dico una tre.
1: Vai con la tre.
0: Con la tre, grazie. Irlanda. Puoi salire. Portogallo. E a dominare la classifica, per l'appunto, anche Repubblica Ceca. Capito? Queste sono le più, i paesi dove si è più simpatici. C'è la battuta più pronta, praticamente, quelli più divertenti al mondo. E lo sai invece dove ci piazziamo noi? Dove si piazza l'Italia?
1: Al 28° posto.
0: Grazie, te l'ho detto fuori onda. Sei proprio una volpona,

e al nostro Pacio Pacini in questo 21 luglio. Nel frattempo la nostra mattinata prosegue ed arriva, sapete chi? Avril Lavigne. Radio Company. The summer is magic.

0: Ok, ma adesso sono uscite le pubblicazioni di nozze, quindi diciamo che esatto, proprio così, stesso urlo che ho fatto anche uguale. Il matrimonio si avvicina dunque tra Damiano David per l'appunto e Dove Cameron, fissa le pubblicazioni nella capitale, quindi a Roma, e che è la città poi di Damiano per l'appunto, e secondo alcune indiscrezioni, voci di corridoio, pensa, caro Paccio, che la cerimonia potrebbe svolgersi, sai dove? Spara una regione d'Italia, vai!
1: Proprio a caso. In Toscana?
0: Sì, esatto! Come hai fatto a indovinare? Vabbè. E quindi, insomma, ecco, c'è l'ufficiale, diciamo, è ufficiale, no? La cosa. Quindi prima si parlava di matrimonio, adesso proprio ci sono le pubblicazioni, capito? E quindi poi addirittura si parla della data fine settembre. Altre indiscrezioni, poi vediamo quando sarà. Magari sai come Dua Lipa che va dato una data, poi all'inizio anticipa e poi alla fine è anticipato, capito? Vabbè, staremo a vedere per l'appunto. Intanto, congratulazioni per l'appunto anche per le pubblicazioni. Ritorniamo tra pochissimo.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.

0: Jenny e prima ancora i New Order. Li abbiamo ritrovati nella mattinata di Radio Company. Io sono Michela J, con me c'è stato il nostro Gianluca Pacini. C'è stato, cioè continuerà ad esserci, perché continuerà nella mattinata, detta così. Faccio, fai pure tutte, va. Tocca pure. Va bene, e allora con me ci risentiamo domani, ok? Sempre dalle 9 alle 11. Salutiamo anche la nostra Vivi. Ciao dunque da Michela J, è stato un piacere accompagnarvi anche in questa mattinata. Nel frattempo, in arrivo direttamente dalla nostra redazione con le ultime news, Egidio Ferrante.
1: Radio Company Time.
0: Pochi secondi alle 11.
1: Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Decima notte di attacchi USA in Iran, segnalate esplosioni su città costiere a Bandar Abbas e sull'isola di Qasem. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno reso noto di aver colpito infrastrutture Amazon in Bahrain, annunciato anche il fermo di due petroliere a Hormuz. I mediatori iraniani spingono per un nuovo cessate il fuoco, mentre Trump valuta la guerra totale. Sono continuati anche nella notte i disordini a Bologna dopo il presidio per Fakir, il 43enne morto ammanettato dopo una colluttazione con agenti. Gli attivisti hanno lanciato oggetti contro i poliziotti e devastato con atti vandalici il centro città. Sedie dei Deor buttate all'aria, danni alle bici del bike sharing, bruciata un'auto comunale, almeno 11 i feriti. Il caso Roggero, il ministro della giustizia Nordio ribadisce che la concessione della grazia spetta esclusivamente al presidente della Repubblica, riferendosi al gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori. La procura generale ha sequestrato a Roggero 50.000 euro a garanzia delle spese di giustizia. Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina del Trevigiano durante una gita con un centro ricreativo. La bimba se l'è cavata con un livido e molta paura. I genitori, dopo averla portata al pronto soccorso, hanno presentato un esposto ai carabinieri. L'emergenza caldo continua in Italia, con un paese diviso in due. Mentre le città del centro e del sud restano in allerta rossa per le alte temperature, al nord si registra un ritorno alla normalità con 8 città in codice verde. In arrivo al nord un fronte temporalesco con il rischio di fenomeni intensi, grandine e nubifragi, previsto un calo termico di 8-10 gradi. Lo sport ciclismo, settimana decisiva per il Tour, anche se la vittoria di Tadej Pogacar è quasi scontata. Dopo il giorno di riposo, la 16ª tappa propone per oggi una cronometro individuale di 26 km sul lago Lemano. L'Italia spera in Filippo Ganna, che punta al suo primo successo. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su strimo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giuli Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: con Cabana, amici e amiche, signore e signori, ma buongiorno, buongiorno da me Giulia Pego e buongiorno anche, non abbiamo fatto in tempo a dire che DJM era l'unica costante di questo programma che si chiama Snack, l'unico che restava per sempre, manco detto, oggi invece abbiamo Gianluca Pacini, buongiorno Gianluca.
1: Ciao Buricino.
0: Buongiorno, tutto bene? Sto parlando, siamo in silenzio, tutto ok? Abbiamo della musica da mettere, abbiamo una sigla?
1: Mettiamola.
0: Mettiamo

Pacini che in questo luglio 2026 DJM si era preso, aveva avuto questo guizzo, questa iniziativa di variare ogni giorno la sigla per farne versioni estive. Tu giustamente dici, io camminchia ne so, non lo potevi sapere, giustamente, ma ti dirò che va bene così.

Bellissimo. Va bene, infatti ci scrivono finalmente la vostra sigla, perché probabilmente non ne poteva più nessuno di tutte le varianti hip hop, anni 80, dance, rock, classico, Mozart, eccetera eccetera. Tutto sommato, se domani comunque torna DJM, il nostro concorsino continua e a fine settimana uno di voi si potrebbe portare a casa la maglietta votando quella che era la sigla preferita. Quella di oggi, che è l'originale, non vale. Detto ciò, amici e amiche, bando alle ciance, saremo insieme fino alle 13, Giulio Pego e Gianluca Pacini in Snack. Cominciamo subito, lo facciamo con Alvaro Soler, Magia.

0: sembrava appunto magia. L'ho dovuto ridire perché prima non ho scatarrato abbastanza e ovviamente la gente giustamente si indigna. Posso mai annunciare magia? No, era magia di Alvaro Soler. Amici e amiche, ancora buongiorno, le 11:10. Ci dobbiamo fermare per qualche istante, ma vorrei... No, tutto questo entusiasmo per fermarsi, Gianluca Pacini, no. Una pausetta che però vorrei che vi servisse a pensare ad una cosa nello specifico. Vorrei che chiudeste gli occhi, non se state guidando chiaramente, ma fatelo con il pensiero, e tornaste indietro ad un momento felice della vostra vita, anzi ad un posto felice, perché ne parleremo tra pochissimo e scommetto che troveremo un punto d'incontro tra tutti quanti. A tra poco
1: su Radio Company.
2: Come on!
1: L'estate da mordere.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

piazze, sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone! 1, 2, polizia! Mixatone! I've got no...

brano omaggio a Battisti e Mogol, al brano del 71 Vendo Casa. Perché dico questa cosa? Non solo perché è sempre molto carino comunque ricordare brani storici e omaggiarli, ed è bello sapere queste cose, ma anche perché, parlando proprio di Vendo Casa, ci colleghiamo a quello che è l'argomento di oggi, o meglio al sondaggio che vorrei fare insieme a voi. Vi ho chiesto poco fa di provare a immaginarvi quello che può essere il vostro posto felice del cuore. Questo perché? Perché sembra che sempre più persone stiano tornando nei luoghi dove sono cresciute. Uno dice sempre: ah, sto cercando la felicità, devo trovare il mio posto nel mondo perché qui non sono felice, lì non sono felice. E quindi magari soprattutto i giovani continuano a viaggiare alla ricerca di questa, alla ricerca spasmodica di questo posto felice, quando in realtà probabilmente nel posto felice già ci siamo stati. Questo lo dimostra anche uno studio proprio recente che va a studiare quella voglia improvvisa di tornare, per esempio, nella casa al mare dei nonni, dove ci passavi le estati. È una cosa che a me tocca molto, perché anche in queste ultime ferie sono proprio tornata nella casa del mare dei nonni, e io solo ad entrare nel vialetto, anzi solo avvicinandosi alla casa e cominciando a sentirne gli odori, i profumi, guardare quelle piante che magari sono sempre state lì, ho cominciato a sentirmi bene. Si chiama, in realtà è tutto un fattore nostalgia, perché poi la cosa si smonta anche, ne parliamo tra un po', quando torni nel posto del cuore. Subito sei pervaso da questa bella sensazione, ma poi ti guardi in giro e magari scopri che la spiaggetta dove andavi sempre in realtà ora ha cambiato gestione, il baretto dove andavi è chiuso, il nonno e la nonna magari non ci sono più, e quindi comincia ad esserci anche questo fattore amaro. Però vorrei capire insieme a voi intanto se questa cosa è vera o falsa, anche se già mi sembra di sì, perché il primo messaggio che è arrivato oggi dice: ciao Giuli, un posto felice da ragazza era proprio la casa del nonno a Licata. Quindi vedi che ci capiamo. Poi però aggiunge una cosa molto bella: un posto felice da sposata poi è stato San Francisco, un posto felice con marito e figlia Euro Disney, vale qualsiasi posto, basta che siamo noi tre. Questa è una cosa super carina, mamma mia, mi viene, ma veramente, ma cosa sono diventata, Gianluca Pacini? Ma sono veramente una persona dolcissima. Io però oggi vorrei essere così insieme a voi, vorrei fare un salto indietro nel tempo e chiedervi qual è, intanto, se questa cosa secondo voi è vera o falsa, e qual è secondo voi il vostro posto felice, dov'è che voi proprio andate e ritrovate voi stessi. Facciamo questo salto un po' nostalgico e cerchiamo di essere carini e coccolosi almeno oggi.

0: questa tranche. Prima George Michael, adesso Kid Rock con All Summer Long. Qui su Radio Company si sono fatte le 11:30 precise. Prima però di fermarci vorrei ascoltare una delle vostre voci. Stiamo parlando di posti felici nel mondo.
1: Ciao, sono Mattia. Io ormai è da un anno che ho scoperto che il mio posto felice sono le Isole Canarie, dove vive la mia migliore amica, e adesso ho deciso che voglio visitarle tutte quante. Ciao.
0: Allora, te lo auguro. Intanto, numero uno, top di gamma nelle cose nel mondo, cose più fichissime del mondo, avere gli amici che vivono in posti fichi. Perché se la tua amica fosse vissuta ad Abbiate Grasso, secondo me non ti ci si appassionavi così tanto come alle Canarie. Numero uno. Numero due, bella la tua affermazione, perché va un pochino in contrasto con quello che è stato detto fino adesso, cioè che sembra che i posti felici siano i posti del passato. Tu invece stai costruendo una cosa futura, così come lei, che scrive una cosa bellissima. Secondo me, Giulia, non è vero. Il mio posto felice è quello che sto costruendo adesso, la casa dove vivo con la mia famiglia.
2: Yeah!
0: Oh, ma veramente. Una prima mezz'ora da lacrimuccia. Vediamo, tra poco leggiamo anche tutti gli altri vostri messaggi, dai.
3: Su Radio Company, Snack.
2: Come on!
3: L'estate da mordere. Spot.
4: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro, da quanto tempo?
5: Scusa,
4: auguri.
5: Scusa, che cosa stai facendo?
4: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
5: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
4: E chi sono?
5: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
4: Sì.
5: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
4: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
5: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidine Fast con carnitina. Carnidine Fast, l'energia che fa per te.
10: Chase every friend.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit. Ice MC.

0: David Guetta con Just The Way You Are, le 11.41, ancora buongiorno amici e amiche, state ascoltando Radio Company, io sono Giulia Pego a farvi compagnia fino alle 13 insieme all'aiuto del grande Gianluca Pacini, ancora buongiorno anche a te. Stiamo cercando tutti insieme di capire e di studiare le dinamiche di questo appunto studio, che dicono che il 73% delle persone scelgono viaggi che le riconnettano al proprio passato, e tra i più giovani addirittura la percentuale si alza. Siamo all'82% che dice di voler tornare nei luoghi che amava da bambino. Vediamo, sondaggione tra di voi, sentiamo se è vero o falso.
1: Allora, il mio posto felice è la campagna, la tenuta della mia famiglia in Sicilia.
0: Ah, che bello.
1: Dove sono nati i miei zii, mio papà, mia nonna, mia bisnonna, da 1800 in su. È un po' tipo il Mulino Bianco. E se da bambino non amavo quel posto perché devo essere andare sempre là, adesso quando vado giù in Sicilia tra gli ulivi mi rilasso e mi sento bene. Ciao.
0: Certo, cioè, intanto te credo che ti senti bene, la fortuna di avere la fortuna di avere una tenuta in Sicilia con gli ulivi dove tu puoi passeggiare sotto ma anche solo stenderti all'ombra dell'albero mentre ti godi 49 gradi che invece al sole ci sono, è bellissimo. E questo fa anche parte di tutte quelle cose che quando ci dicevano di fare da bambini le odiavamo e adesso invece preghiamo noi per poterle fare, tipo adesso ti devi fare il pisolino pomeridiano, Giulia. E io no, adesso, ma magari qualcuno mi obbligasse. Giulia, devi mangiare tutto quello che hai nel piatto. Ora non me lo dice più nessuno. Che tristezza. Poi
2: ciao, sentiamo. Radio Company, mi chiamo Manuela.
0: Ciao, Manu.
2: Sono mamma di due ragazzuoli, una di 10 e uno di 18 anni. Il mio posto felice è quando non c'è nessuno in casa, c'è solo il gatto. E perciò non ho nessuno che mi chiama, che mi chiede. Mi rilasso, mi faccio le mie cose con la calma. L'unica cosa che mi manca è bere una birra, perché ultimamente non tengo gli alcolici. Ma quando sei da solo ti viene proprio di dire adesso mi bevo una birra in santa pace, veramente, perché non chiedo di più della vita. Quello è il mio posto felice.
0: Bello, quindi il tuo posto felice è ovunque purché da sola, perché senza i miei figli, che poi è un paradosso perché noi i nostri figli li amiamo, i nostri mariti li amiamo, sono quelle persone per le quali daremmo la vita, ma nel momento in cui escono di casa, quella è la vera pace dei sensi. Non si è capito perché, ma anch'io non vedo l'ora di tornarmene a casa sola, grattarmi, spulciarmi, fare tutte quelle cose orribili. Certo, tu dici che hai il gatto, tu pensi che lui non ti chieda niente, lui non ti giudica, ma probabilmente il gatto ti giudica più di quanto ti giudicherebbero le tue figlie.

0: i nostri Nick Wines, Fabio De Magistris e Victor con J'adore. 10 minuti alle 12 alla chiusura della nostra prima ora insieme, amici e amiche. Ci fermiamo qualche istante, vi ricordo il numero, dai, non l'ho ancora fatto, se no ci scrivete solo se avete salvato Radio Company in rubrica. Fatelo adesso, penna alla mano, cellulari alla mano, il numero per interagire con noi è il 333-2688-688.
1: Su Radio Company, come on! L'estate da mordere.

terra, Caribe Bay. Un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company. Matteo.

0: del presente e dal passato, Breakfast Club con Never Be The Same. Io ho chiesto cortesemente una base così, un pochino strappalacrime per farci entrare nel clima, non ridere, nel clima, per la lettura di questo ultimo messaggio della nostra prima ora insieme, poi volteremo pagina, torneremo alla nostra scemità, ma questo messaggio lo volevo reggere. Ora Giulia, capisco meglio che cosa intendevi. Un posto che mi faceva sempre stare bene era il castello dove viveva il nonno, faceva il custode e dove ho passato tutta la mia prima infanzia. Da quando è diventato un museo, le volte in cui ci sono tornata non l'ho sentito più mio. Hanno ricostruito parti che prima non c'erano, hanno chiuso il pozzo, tolto gli alberi dove nonno mi aveva fatto la classica altalena con un copertone vecchio, e vedere tutta quella gente che entra e gira per le stanze mi ha dato talmente tanto fastidio, nel senso che mi ha fatto sentire violata in un posto mio, che ho deciso di non tornarci più. E mia mamma, a maggior ragione, non c'è mai tornata dopo questo restauro e trasformazione. Troppo dolore. Quindi sì, hai ragione, un posto del cuore rimane nei ricordi. Un bacio. E io volevo concludere. Mamma mia, Gianluca! Ho alzato lo sguardo, c'era Gianluca.
1: Per piangere!
0: Gianluca sconvolto, ma vorrei chiudere dicendo che è vero. Perché quando andiamo alla ricerca del posto felice, torniamo indietro nel tempo per cercare la nostra felicità, e forse non stavamo cercando quel posto, stavamo cercando la versione di noi stessi che lì si sentiva a casa, ma quella in fondo non se n'è mai andata davvero.
2: Via! Le 12
3: Radio Company Time.
4: Company Breaking News. Bentrovati, almeno 11 feriti negli scontri a Bologna a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento della polizia. Un gruppo di antagonisti e collettivi ha lanciato bottiglie e una bomba carta vicino alla prefettura. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni. La famiglia di Fakir ha preso le distanze dalle violenze, mentre il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Il centrodestra si schiera con la polizia, le opposizioni chiedono sia fatta presto luce. Chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi.
5: Nel caso di Bologna i nostri poliziotti avevano indossato le bodycam pur non essendovi tenute, bodycam di loro personale proprietà. Questo deve generare fiducia, fiducia che meritano.
4: Ciclismo, giornata chiave al Tour de France, oggi la 16ª tappa, una cronometro di 26 km da Eviana a Thonon-les-Bains. Grande favorito il belga Evan Paul, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla Pogacar. Ed è tutto, a più tardi.
6: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
7: Spot. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Company. Radio Company, che passa?

0: Il titolo del disco che apre la nostra seconda e ultima ora insieme, amigos e amigas. Ancora buongiorno, state ascoltando Radio Company, state ascoltando nello specifico Quel che resta di Snack, cioè io, Giulia Pego, insieme a Gianluca Pacini in regia. Un'ultima oretta insieme, vorrei mezzo voltare pagina, mezzo no. Nel senso che se abbiamo dedicato la nostra prima ora insieme a parlare di posti felici, volevo leggere questo messaggio. Dice: il mio posto felice è la montagna, ho imparato ad apprezzarla durante la leva, questo amore non è mai più finito, non in realtà per le passeggiate, per le baite. Giustamente, siamo tutti d'accordo che il bello di andare a camminare in montagna sia poi il frico, la polenta che ti mangi una volta arrivato su. Ma mi sono chiesta, la montagna, oltre a dare, o meglio, i luoghi, sono luoghi felici perché ci danno felicità, nel senso, per il tempo, per il meteo, per quello che è, oppure perché anche ci accendono un po' qualche bollente spirito? Perché leggo questa mattina che in cima alle fantasie degli italiani c'è un grande classico, ovvero il fare all'amore in spiaggia. Sono andata a leggere tutta la classifica. Gianluca, questo schizzetto non si sa che cos'è poi. Sono andata a leggere la classifica, la montagna non c'è assolutamente. Abbiamo al primo posto la spiaggia, o comunque un luogo esotico. Poi, vabbè, quello in auto, le cucine o le jacuzzi. Ora, io e Gianluca Pacini abbiamo pareri completamente discordanti in questa cosa. Perché la prima cosa che Gianluca mi ha detto quando io ho nominato questo, ho detto: oh sì, il sesso sulla spiaggia, meraviglioso. E io ho pensato: ma la sabbia dappertutto, nell'infrachiappa, nelle zone sensibili del nostro corpo.
1: Ma dopo ti sciacqui?
0: Ho capito, ma intanto sei tutto a braso. Ma sei tutto a braso. E lui mi risponde: no, ma lo fai in piedi. E dove ti appoggi? Lui dice: nella radura, nelle dune. Ma hai tutti i forasacchi che ti si infilano, oppure sugli sgogli. Di nuovo, abrasioni in tutto il corpo. Io vorrei fare insieme a voi, vorrei riuscire a

0: io l'ho fatto più o meno tutti i posti citati, anche in altri, in acqua l'ho fatto sia nel bagnasciuga, naturalmente io ero sotto e lei sopra, perché sennò sì, avresti avuto un problema di abrasione.
1: Ma anche le ginocchia,
0: diciamo, in piedi, coperti.
1: Ma di cosa stiamo parlando? Comodo.
0: Lo stesso che poi, anche in una piscina.
1: Ma come in piscina?
0: Piedi, diciamo. Devo dire, è stato bello, sì.
1: Sì, allora, intanto Rocky Balboa, scansate, perché lo stallone italiano ce l'abbiamo noi all'ascolto di Company Snack. Numero due, come sarebbe dire in piscina? Con privata, tua, spero. Con poi conclusioni fuori, cioè no, il mare, ok, sappiamo che ormai è zozzo, quindi va bene, le piscine, certe cose così così. Comunque ho altri messaggi da leggere, lo facciamo tra poco.
2: Come on! L'estate da mordere.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Days, l'ultimo singolo di Chris Sarandi, ragazzo tra l'altro, oltre che molto giovane, molto molto figo, perché è diventato molto celebre e popolare solo ultimamente, nato come artista di strada, quindi veramente bravo, vedi che i sogni si possono realizzare. Il sogno degli italiani per questa estate, se non altro 2026, è fare le cose sozze, il sesso sulla spiaggia. Stiamo cercando di analizzare insieme a voi pro e contro di questa situazione, esperienze o comunque che cosa ne pensate. C'è chi scrive: romanticissimo finché non arriva qualcuno a passeggiare col cane alle 6 del mattino. Giustamente, anche perché i cani non si fanno scrupoli a fissarti, ad annusarti in zone che non vorresti fossero annusate, se non altro da un cane, e ti fissano. Cioè non c'è cosa più disagevole di fare l'amore davanti a un animale domestico, perché ti giudica, che dice: ah, spostati un po' più in là, fammi vedere meglio. Quindi non il massimo. Poi c'è chi giustamente aggiunge: tutto bello, occhio però che certi luoghi romantici possono diventare poco romantici quando arriva la forestale. Giustamente, anche perché parliamo: ma ragazzi, Gianluca, è inutile che mi fai sta faccia. Tu dici: vabbè, chi se ne importa. Non te lo godi, perché passi il tempo veramente a guardarti in giro se arriva qualcuno, se non arriva. Oltre al fatto che tanti luoghi, anche messi nella classifica tra le preferenze degli italiani, sono proibiti dalla legge. Anche il sesso in auto non si può fare tecnicamente. Quindi anche lì, se senti toc toc, o è un guardone e da due passiamo a tre, più siamo meglio è, o è la polizia e lì diventa un problema. Andrei a concludere con due messaggini. Uno: io ho ancora la sabbia nel sedere da quando l'ho fatto nel 1998, anche lì diventa un problema. E poi una critica, una rettifica al titolo dell'articolo che ho letto prima, che era: in cima alle fantasie degli italiani c'è sempre un grande classico, fare l'amore in spiaggia. C'è chi aggiunge: la frase doveva finire con fare l'amore, punto. Sogno proibito degli italiani è fare l'amore, siamo sempre lì.

0: Coleman, It e Amy Schilla con La testa gira. Vorrei sapere quanti di voi, amici e amiche, l'hanno già trovata nelle balere serali, quelle dove tecnicamente si dovrebbe ballare il liscio con i signori e con le signore, invece vi trovate questa e tutti andale con il lalligalli. Va bene, stupidaggini a parte, abbiamo praticamente tutto a posto, Gianluca. Tutto ok? Lo so, è già passata un'ora e mezza, anzi proprio specificatamente sono le 12:30, abbiamo di fronte a noi l'ultima mezz'ora da passare insieme. Sapete che la passeremo giocando insieme a voi. 50 euro sono in palio per voi, quindi restate qui
1: su Radio Company.
2: Come on!
1: L'estate da mordere.
3: Bentrovati, tafferugli ieri sera a Bologna a margine del corteo per Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento della polizia. Si sono verificati scontri tra antagonisti e polizia, 11 feriti tra le due parti. Prima la manifestazione pacifica, giustizia non vendetta, aveva scandito la nipote dell'uomo. Il centro e sud dell'Iran è il mirino dei nuovi attacchi americani nella 10ª notte consecutiva di raid, tra le vittime anche civili, denuncia Teheran, con i Pasdaran che annunciano di aver colpito obiettivi statunitensi in Kuwait e Bahrain, dove sarebbero state attaccate anche infrastrutture di Amazon. E notizie di altre vittime arrivano dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dai media affiliati ad Hamas, 5 persone sono morte questa mattina in un raid israeliano che ha centrato una casa nella parte sud di Gaza City. 3 delle vittime erano bambini. Lutto nel mondo del giornalismo per la scomparsa di Daniele Compatangelo, 51 anni, corrispondente della Casa Bianca e collaboratore di La Sette, trovato morto nella sua abitazione di Washington. Il decesso sarebbe stato causato da un malore. Ed è tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Com.
5: Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa, Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit. Ice MC.

0: Delta Po Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get
1: up. Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri,
2: scusa, che cosa stai facendo?
1: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non vai. Perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
1: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
1: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
1: Vabbè,
2: comunque,
1: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri, Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.

0: LB1, I need a sign, show me love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: era il 1995, quando Everything But The Girl suonava con Missing. Abbiamo ascoltato il remix, quello di Todd Terry. Quando è arrivato quel momento del giorno, amici e amiche, ve l'ho detto poco fa, 50 euro sono in palio per voi. E quindi, Gianluca Pacini, sigla!
1: Snackpot, yeah. Che buono!
0: Lo snackpot di oggi, che come ogni giorno consiste in un buono spesa del valore di 50 euro da spendere in una di tutte le sedi dei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Supervu. Noi vi invitiamo ovviamente ad andare sui siti di riferimento per scoprire qual è la sede più vicina alla vostra, e soprattutto vi invitiamo a giocare insieme a noi.

delle aziende e delle famiglie del nostro territorio. Nei mercati, nei supermercati di riferimento, ce la faccio, nei supermercati di riferimento ovviamente troverete anche proprio i prodotti, quelli delle nostre zone, che magari non sapevate esserlo, ma grazie al bollino giallo con scritto "Io scelgo Veneto" e "Friuli Venezia Giulia" riuscirete a riconoscere e quindi a sostenere anche voi. Detto ciò, amici e amiche, le regole sono molto molto semplici. Vi ripeto il numero, oggi l'ho fatto poco, segnatevelo. È il 333-2688-688. A questo numero mi dovrete mandare un messaggio scritto con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta al quesito di oggi. Gianluca Pacini, ho bisogno di suspense. Grazie. Domanda abbastanza semplice, ma del resto sono tornata dalle ferie, non voglio essere buona con tutti voi. Per 50 euro in palio, il pomodoro è originario di dove? A. Italia, B. America Latina o C. Grecia.

0: singolo, anche questo, fresco fresco, With You con Do You Mean, qui su Radio Company. 10 minuti quasi alle 13, è arrivato il momento quindi di fare la cosa fondamentale della nostra puntata di oggi, perché fino al 31 dicembre, ve lo ricorderò ogni giorno, in palio per voi ci sono 50 euro di buono spesa da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V. Ve l'ho detto che oggi sarei stata buona. La domanda riguardava il tomate. Il pomodoro è originario di quale paese tra Italia, America Latina e Grecia? La risposta corretta era la B, l'America Latina. E Giglio Ferrante, che è già in studio, dice ma mi pare ovvio, lui grande fan dei pomodori. Pomodoro originario dell'America centro-meridionale tra Perù, Ecuador e Messico, in realtà arrivò in Europa solo dopo, nel XVI secolo, grazie agli esploratori spagnoli. Piccola curiosità off topic, quando arrivarono i pomodori, gli europei, aiuto! Che paura! Che cos'è? È forse un ornamento? Me lo devo forse mettere negli orecchini? È forse un ciondolo? Avevano paura dei pomodori? Avevamo noi europei paura dei pomodori? Fatto sta comunque che la risposta corretta era America Latina. La fortunata, perché ormai lo spoilero, è una di voi. Si chiama Alessia da Udine. Brava Alessia! E Ale Udin, sempre Alessia, il mio lato friulano che ogni tanto esce. Bravissima Ale, sarai ricontattata molto presto dal centralone. E per tutti gli altri non vi preoccupate, perché come detto prima giochiamo ogni giorno, quindi 50 euro saranno in palio per voi anche domani.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
0: Ho già dato il benvenuto in studio poco fa ad Egidio Ferrante, pronto con le anticipazioni di quelle che saranno le Company News delle 13. In primo piano, Egidio, abbiamo la cronaca.
3: Sì, con la morte del 43enne Fakir. Guerriglia urbana a Bologna, decine di agenti feriti.

0: Stai gitta.
1: Mamma, stai
0: però
1: gitta.
0: Se dovesse accadere questa cosa, che può accadere, esiste.
1: Attenzione.
0: È giallo, dai, non glielo voglio dare rosso.
1: Un giallino. Poi citofono.
0: Il muratore veneto e quello straniero vecchio ti ha gettà il muro. Ah, ho capito. La risposta sì, o gittà il muro. Chiara da Mestre, che è una versione dialettale.
1: Non mi fa impazzire. Sentiamo se c'è il citofono.
2: La gittata di un'arma dipende appunto da una parte dell'arma stessa che si chiama gita.
3: Gita non è altro che il nuovo modello della Suzuki. È una piccola Jeep che va ovunque. Bella, quindi l'hanno chiamata Jeep Suzuki Gita.
4: Oh amori miei, Gita è la famosa gatta gitana. Ciao.
1: Oltre che gitana mi sembrava sì, anche un po' così. 3332688688, la parola per tentare di entrare nel club ignoranti, portarsi a casa la tessera oggi è gita.

0: Gedfar qui su Radio Company nel Club degli Ignoranti. Prego.
1: La gita è la camicia di forza per quelli che non riescono a rimanere a casa.
0: Certo,
1: la famosa. La gita è il movimento che fa il barman quando shaker il cocktail.
0: Fa la gita.
1: Si dice di qua, di là e gita.
0: Ah, giusto.
2: Gita è quella paletta che hanno gli omini, gli stradini per la strada, la paletta rossa-verde per intenderci.
3: Ci sono le dita delle mani e le gita dei piedi.
4: Gita sono le dita della mano di Gianni Morandi. Ancora perché più. Sono giganti, quindi certo. Sono delle gita.
5: Quando tu sei agitato a tavola si dice gita.
1: C'è anche da dire, la gita è quando la vita prende una brutta piega.
0: Ah, ok, simpatico anche questo. Sai che l'ultimo vocale forse potrebbe essere un giallino?
1: Sì.
0: Perché c'è un po' un'accezione dialettale in mezzo, secondo me. Comunque, dai, adesso vediamo, tra tutti quelli che ci avete mandato, tra pochissimo vi diremo chi è che si porta a casa la tessera di oggi del Club degli Ignoranti.

0: Born, questo ce lo siamo sparati alla grande. Andiamo in gran finale di oggi.
1: Sì, eccoci qua. Allora, abbiamo chi ha scritto gita canto sacro, Luisa da Venezia. Luisa, mandaci pure i tuoi dati che ti spediamo a casa la testa.
0: Bene, complimenti a te, la testa del Club Ignoranti, da Daniele Belli, Stefano Conte e il nostro Gianluca Pacini. Appuntamento domani sempre qua col Belli Conte 4.0 su Radio Company. Ciao.
2: Che cuore mio vorrebbe cancellare.
0: Le 2-3 minuti
3: Radio Company Time.
0: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Bossa nostra su Radio Company, l'inizio della seconda puntata sì. dei Pischelli in questa giornata un po' sotto sopra. Se ci seguite sui social siamo passati dal Pakistan,
1: diciamo, alla Grecia, all'antica Grecia. Grecia. Allora diciamo che c'è un po' di movimento post film Odissea. Mi sono fatto un piccolo regalo, 11 euro di regalo. Sì. Mi è arrivato un bel elmo. Un bel elmo.
0: È il primo elmo greco. Frufru della storia. Mi ricordo che la parte sopra di solito era più.
1: Ma beh, no, quella perché tu vedi una reinterpretazione cinematografica della piuma che c'è sopra gli elmi greci.
0: Ci sono delle piumine che scendono
1: un po' frufru, ma è un bel frufru alla fine. Oh, comunque, vabbè, posso dire, sono molto contento del mio elmo da 11 euro che potete comprare anche voi tranquillamente, perché tanto tutti possono permetterselo. Sì.
0: Salvo che non succeda come la maschera di Tony.
1: Facciamo un esercito, amici miei, facciamo un esercito tutti quanti con gli elmi greci, dai, bellissimi.
0: Per fare cosa?
1: Niente, combattiamo i problemi della terra.
0: E già tanto se riusciamo a risolvere i nostri problemi.
1: Ma infatti,
0: dai,
1: partiamo da quelli, no?

0: Pischelli a Molo.
1: Amici, buon pomeriggio. Martedì Ciao. 21 di luglio, 14:08 minuti, si incomincia nuova puntata dei Pischelli.
2: Non penso
1: proprio. No, no, pensalo, pensalo, perché per due ore ci saremo noi. Ciao, Chicco.
3: Ciao, Gio.
1: E ovviamente ciao anche a tutti voi. Come va? Come si sta in questo pomeriggio dove il tempo sembra non spiegarsi?
3: Ma adesso,
1: no?
3: Adesso è molto caldo fuori. È che quel caldo che appena inizia a piovere fa grandine.
1: Ah, che bello, che bello, che bello sapere.
3: Trasformazione dei liquidi.
1: Che bello essere consapevole di aver. Sì, ma la mia macchina è tanto bella che protetta.
3: Se l'hai parcheggiata a 80 km di qua, sei venuto in autostop.
1: Non è un problema. Ho trovato una persona, gli ho detto, l'ho fermato una macchina a casa. Ho detto, signora, dove sta andando? E lei mi fa, guarda, verso quella direzione.
3: E lei ti ha detto,
2: non può entrare.
1: No, gli faccio io, per favore, signora, posso entrare? Mi dà un passaggio. No. E lei mi ha risposto, questa signora mi risponde, ma sì, sei un bel giovanotto, dai, che cosa potrà mai succedere? E infatti, niente, mi ha portato dritto in radio. Io l'ho ringraziato, l'ho detto, quando vuole, le offro un caffè.
3: Un profumino particolare prima.
1: No, niente, era il profumo della sua macchina, che ti devo dire.
3: Sì, sì.
1: Va bene, allora, anche oggi tutte le cose come al solito, ci sono tutte
3: standard.
1: Le cose in ordine, quindi companniversario tra poco, poi dopo ci sarà anche l'occasione di portarsi a casa due biglietti per il Caribe Bay e ovviamente tra le 15 e le 16 avremo bisogno di voi.
3: Abbiamo un giochetto bello particolare oggi, perché ci stiamo giocando le ultime cartucce del programma in coppia, poi da lunedì sono fatti tuoi.
1: Sono affari miei
3: niente.
1: Per due settimane, sono affari miei, è vero, vabbè, comunque dai, mi mancherai un po', te lo dico già in anticipo.
3: Mi mancherai. Ma volevo dirtelo anch'io.
1: Perché
3: ma
1: non mi mandi gli argomenti per la prossima settimana? Tipo come fa qualcuno.
3: Abbiamo
1: qui
3: già
1: dentro.
3: Un autore in radio, non vorrei rubare il lavoro, scusami.
1: Va bene, dai, 333-2688-688 si incomincia subito con Switch Disco. Radio Company. The summer is magic.

0: Ti confermo, cosa? Sono io la signora che ha dato il passaggio. Vergognati. A Joe. Sì, Joe. E mi ha toccato le tette in sedere. E poi abbiamo fatto sesso.
1: Che schifo.
2: Vabbè, almeno che poi magari mi accusava pure di chissà che, almeno era consapevole di quello che stava succedendo. Comunque non è mai successo. Felice. Non è mai successo, ovviamente. No, grazie per quella signora di oggi che mi ha accompagnato, però. Grazie mille.
1: Ma sei venuto con una signora davvero?
2: Certo, secondo me, ma facevo a piedi fino
1: no,
2: a.
1: No, hai detto che prendevi l'autobus.
2: Volevo prenderlo l'autobus.
1: Hai fermato una macchina davvero?
2: Non passava più l'autobus, oh, che ho fatto?
1: Ma è proprio da sfigarsi.
2: Ho detto, prova a fare autostop. Funzionerà? Sì, ha funzionato.
1: Perché non mi hai chiamato?
2: Perché non volevo disturbarti, perché sicuramente
1: io che avevo messo modalità aereo dalle 9 di stamattina.
2: Infatti sicuramente mi avresti detto no, non posso, le mie cose da fare. Va bene, dai. Cose. Amici, ancora buon pomeriggio. Appunto, hai le tue cose. Amici, ancora buon pomeriggio, siamo i Pischelli, facciamo una pausa, ritorniamo tra poco.
3: Go. Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
4: Pischelli a mollo.
3: With

0: la Lisa e la sua canzone estiva. Allora, visto che parliamo di estate, no, c'è un piccolo momento ASMR che dedichiamo a tutti gli ascoltatori che in questo momento sono chiusi in auto.
1: Scusami, aspetta, Chicco. Sì. Non è non è una cosa ASMR bella, ecco. È una di uno di quei suoni brutti, di quei momenti brutti in realtà da ascoltare.
0: Ascoltatori dall'altra parte, se state guidando, fermatevi, perché vi stiamo per chiedere di chiudere gli occhi. Chiudete gli occhi e immaginate questa situazione incredibile.
1: Vai.
0: Ancora, dai.
1: Ah, qui sono partiti 1000 euro sicuro.
0: Sentiti che ti sul soffitto.
1: Allora, in realtà salutiamo Alessandra.
0: Non ho ascoltato il resto del video.
1: Che non vorrei dicesse. No. Ah, Dio. Allora, Alessandra scrive: ciao Pischelli, sono Alessandra. Io abito in provincia di Rovigo, ma lavoro a Ferrara. E mi sono trovata poco fa in mezzo al diluvio e grandine in una situazione terrificante. Ovviamente ci dispiace, però poi aggiunge questo commento che un po' fa ridere, no? Ero riparata in un distributore. La ragazza a fianco in auto ha avuto una crisi isterica.
0: Non fa ridere.
1: Perché io mi ci rivedo in quella ragazza. In realtà, quella ragazza, signora, potevo tranquillamente essere io.
0: Eri tu a dire.
1: Ero io, perché la prima volta.
0: Era la donna che ti ha caricato sulla macchina.
1: Allora, no, aspetta, c'è un video di 2-3 anni fa, quando la mia macchina prese un sacco di grandine, dove io esclamo: porca puttana, fine.
0: Così,
1: fine. Fine. Poi ci sono altri video nei quali dico: adesso dove li trovo i soldi?
0: Le hai trovate, dai.
1: Le ho trovate. Poi ho fatto un incidente, me l'hanno demolita la macchina, ti credo.
0: Perché hai fatto la prova a sonno mentre guidi.
1: Sì, esatto, ho fatto quella prova lì. E no, amici miei.
0: Che è sconsigliata anche da Mauro Tonello.
1: Esatto, comunque. Amici miei, mentre si dorme non si può guidare. State tranquilli, non funziona, ho già provato io per voi.
0: Anche il contrario, comunque.
1: Va bene, abbiamo il nostro Millennium Mix, 3 dischi scelti da Mauro Tonello. Subito Liam Payne, Rita Ora con For You, direttamente da 50 sfumature di grigio.

0: con Muevelo, l'ultimo disco del Millennium Mix di oggi. Poco prima Rihanna e Drake con What's My Name. Siamo partiti con Liam Payne e Rita Ora, For You, da 50 sfumature di rosso.
1: Sì, ho sbagliato, mi sono confuso io. In realtà grigio era quella forse di... Adele. Vabbè, altre canzoni, altre colonne sonore,
0: sì,
1: di altri.
0: Ce n'è un sacco.
1: Non mi ricordavo neanche avessero fatto il film di 50 sfumature di rosso, ti posso dire, ma
0: le
1: non
0: donne
1: importa.
0: Se lo ricordano.
1: Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Allora, due chiamate a disposizione tra poco per quanto riguarda il comp anniversario, quindi 333-2688-688. Gli altri canali ufficiali ormai li conoscete, quindi posso dire, per me può finire qui.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Facciamo un attimo di silenzio. Molto bene, ritorniamo tra poco.
2: Your summer, your experience. Pischelli Ammollo on Radio Company.
3: Pischelli Ammollo! Spot!
4: Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico.

0: Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.

0: è la sua cabana su Radio Company alle 14.36 e siamo pronti per la prima telefonata, tra l'altro di due super confermate oggi.
1: Esatto, abbiamo Jessica dall'altra parte. Ciao, ciao Jessica. Jessica, ciao.
2: Ciao.
1: Ciao Jessica, come stai, come va?
2: Tutto bene, grazie.
1: Bene, bene, che cosa stai combinando in questo martedì 21 di luglio?
2: Niente, attualmente in divano, pronti per festeggiare un po' stasera.
1: Bello, quindi, tutto sul divano, tra l'altro, tutto bello, tutto circoscritto lì. Sempre distesa, sta praticamente festeggia da distesa, dorme da distesa.
0: Che giornata incredibile.
1: Bello, posso dire, un giorno da Jessica, mi piacerebbe nella vita.
0: Buon compleanno!
1: Auguri!
2: Grazie, grazie.
1: Prego, tanti auguri Jessica da parte nostra, cioè Pischelli, ma soprattutto grazie da tutta Radio Company e anche da chi ti dice. Esatto, con questa canzone da accoglienza proprio. No, non era proprio questa, va bene, comunque tantissimi auguri di buon compleanno per i tuoi 28 anni, ok?
0: Perché ci l'hai detto titubante?
1: No, in che senso? Ah. No, perché 28 anni sul divano, dicevo, vabbè, no. Nel senso, no, non l'ho detto in maniera titubante.
0: Ho sentito titubante per
1: questo. No, no, 28 anni.
0: Scusa, niente, torna da doveri.
1: Allora, state qui, 28 anni. Ci stiamo frequentando da poco, ma ogni momento passato assieme mi rende felice. Un bacione dal tuo patatone. qua,
0: Da com'è questo patatone?
1: Com'è,
2: come,
1: com'è questo patatone, chiedono dalla regia.
0: Che regia?
2: Non so cosa dire.
0: Ti avvalete la facoltà di non rispondere?
1: Non ho capito, mi sa. Senti Jessica, senti, da quanto tempo vi state frequentando?
0: 3 giorni.
2: Se da marzo. Quindi sono
0: 4 mesi.
1: 4 mesi, dai, va bene, dai, ancora all'inizio. Perfetto, allora.
0: Da che giorno?
1: Sì, vabbè, da che giorno adesso?
2: Metà più o meno.
1: Metà, metà. Facciamo tra il 15 e il 18, quei giorni là, dai. Allora, senti, buona frequentazione, saluta il tuo patatone. Patatone. E mi raccomando, tanti auguri e immagino tu festeggerai anche con lui.
2: Certo, ovvio.
1: Ovvio, ovvio, sul divano. Sul divano.
0: Tutto sul divano.
1: Si fa. Ciao.

0: Non ce la facciamo oggi,
1: dai. Vabbè, seconda chiamata del comp'anniversario. Dall'altra parte abbiamo Gloria. Ciao Gloria, benvenuta. Ciao. Scusaci Gloria.
2: Ciao.
1: Allora Gloria,
0: Non ridiamo di te.
1: Cioè, sì, se vuoi possiamo farlo, se ci dai il permesso. Dipende, altrimenti
0: se,
1: no.
0: Se ci fai ridere tu va bene, se no no. Ci fai ridere?
2: Ti sento malissimo.
1: Ti sento, lo senti, sì, è una cosa che fa ridere. Allora, senti, molto velocemente, sappiamo che oggi è il tuo compleanno. Che succede?
2: Che è il bene,
1: no!
0: A me piace. Oh, adesso ci sento un po' meglio.
1: Ci senti meglio ora?
2: Sì.
1: Allora, intanto auguri di buon compleanno, Gloria. Auguri.
2: Grazie mille, grazie.
1: Grazie. Beh, figurati. Allora, c'è un bel messaggio per te. Un bel messaggio che arriva da una persona che conosci molto bene. Ok, te lo leggerò. Te lo leggerò. Bene. Tantissimi auguri, compagna di Krav. Con la K.
2: Ah, ok.
1: Krav. Grazie a questa disciplina siamo diventate amiche. E mia zavorrina, dai che poi si festeggia, da parte ovviamente di Cristina.
2: Grazie mille, grazie mille.
0: E cos'è il Krav?
1: Cos'è il Krav? Noto anche come mosca. Cos'è il Krav?
2: È una tecnica di autodifesa.
1: E come sta andando?
2: Adesso siamo in pausa, comunque sta andando bene.
1: Diciamo che hai già capito come autodifenderti, cioè a seconda di come io metto la mano tu riesci a prenderla e riesci a farmi fare la capovolta?
2: Beh, proprio così no.
1: Ah, pensavo, scusa.
2: Più o meno.
1: Va bene, allora senti Gloria, tanti auguri di buon compleanno. Allora allenati per bene dopo questa pausa, torna a fare Krav e poi ci farai sapere com'è. Magari non ci incontriamo direttamente perché sennò poi diventa un problema. Ok?
2: Va bene, grazie mille.
1: Ciao,
2: grazie.
1: Gloria.
2: Ciao.
3: Salita del vuelo con destino alla

0: con Lady Gaga e Dutchie con Runway, e prima uno dei dischi più belli degli anni 90, cioè Insensitive, molto della romantico, bravissima Jen Alden.
1: Molto bello. Allora, torniamo a noi con i vostri messaggi. Di ritorno dal lavoro probabilmente mi beccherebbero a ravanare nel naso.
0: Esatto, abbiamo chiesto, visto che c'è sulla Fipili questa nuova cam con l'intelligenza artificiale che insomma controlla tutto nel momento in cui passi, anche dentro l'abitacolo, abbiamo chiesto: in questo momento voi sareste in contravvenzione per che cosa?
1: Esatto, quindi la Fipili potrebbe rispondere sì o cam.
0: Esatto.
1: Va bene, allora, poi cellulari in mano diversi, poi non ora ma in genere superamento del limite di velocità, che è una cosa...
0: Credo che questa misuri anche quello, no?
1: Assolutamente sì, beh, cioè primariamente la velocità, primariamente, poi cioè, tutto il resto, insomma, ecco, visto che può entrare visivamente anche dentro l'abitacolo, però insomma la mettono lì, ma la metteranno probabilmente anche in altri posti.
0: Fa anche le radiografie, sti fari
1: raggi. Magari, cioè, anziché andare a fare tipo 9 mesi di tempo d'attesa,
0: sì,
1: cioè...
0: ti arriva una lettera e un gomito rotto, imbecille.
1: Va bene, sono le 17, grazie per i vostri messaggi.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: I Can't Wait qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E tanti,
1: allora,
0: tanti eventi.
1: Esatto, esatto. Fra i tanti eventi ce n'è uno molto importante che voglio ricordare a tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalla Campania, in particolare da Benevento, che è la nostra roccaforte campana.
0: Sì, sì, sì. Ciao,
1: perché
0: ciao,
1: questo sabato 25, che sarà il 25 di luglio, mancano 4 giorni, c'è un appuntamento importante che si chiama Company in Action a San Salvatore Telesino, ok, in provincia di Benevento, in Piazza Nazionale.
0: Bene.
1: Dove ci saranno Frankie M, ok, ai giradischi, che poi non c'è, non si suona più, però è bello da dire ai giradischi.
0: Cos'è?
1: Esatto, Luca Bravi, e ci sarò anche io.
0: Anche tu?
1: Sì.
0: Quindi prendi l'aereo.
1: Quindi amici, scendo, sì.
0: Prendi l'aereo?
1: Sì, se me lo fanno prendere. Se no prendo noleggio una bici.
0: Stai attento ai cani.
1: Eh?
0: No, niente, scusa.
1: No. Non ho di questi problemi.
0: Scherzo.
1: Arriverò, ci vediamo questo sabato, San Salvatore Telesino, Piazza Nazionale, Company in Action, sabato 25 luglio, non mancate.
0: Molto bene, adesso una pausa per noi.
2: Brutti ma in costume su Radio Company.

0: buon vento qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove adesso, se ho capito bene, parliamo di caffè.
1: Parliamo di caffè, ma non come lo farebbe Studio Aperto, diciamo. Dice, do due caffè, due tazzine di caffè al giorno fan bene, no, tre no, quindi sai, quelle cose lì che fanno loro. No, qui si parla invece di numeri, perché è una ricerca a livello mondiale che dimostra che si sta verificando un cambiamento di tendenza dal punto di vista del consumo, della modalità di consumo del caffè. C'è stato il boom delle cialde, delle capsule negli ultimi anni, ok, molto comode, diciamo che preservano la freschezza del caffè, però è anche vero che mi sono posto un po' di domande sul fatto che, insomma, tutte ste capsule, ste cialde, sta roba, no, cioè non è che è proprio,
0: no, sono rifiuti, no,
1: e alla fine sì. E tra l'altro, se non sbaglio, andrebbero proprio nell'indifferenziata.
0: Sì, vanno nell'indifferenziata, sì, a parte non quelle sbagliamo espressamente riciclabili.
1: Esatto.
0: E poi ho visto che la Lavazza in realtà sta facendo le cialde, cioè fatte di caffè, cioè proprio 100% caffè.
1: Ah, ok.
0: Quindi una volta che sono usate, le butti nell'umido.
1: Certo, va bene. Ci sono stati dei rincari della materia prima, ma questo lo si sapeva, cioè il caffè è aumentato parecchio, come anche il cacao, cose dovute, insomma, a problematiche geopolitiche, ma anche cambiamento climatico, insomma, tutta una serie di cose che sono state messe in mezzo e hanno fatto aumentare parecchio il costo del caffè, e spesso questo aumento di costo non è corrisposto da una qualità uguale.
0: No, cioè, chiaro.
1: Molto spesso si trova il caffè di qualità un po' più
0: inferiore.
1: Sì, sicuramente inferiore. Quindi, come sta reagendo il mercato a questa cosa?
0: Cosa sta facendo il mercato?
1: Cosa sta facendo il mercato? Allora, glielo chiedo. No, il mercato sta comprando i chicchi.
0: I chicchi?
1: Sì, cioè, te lo dico. Allora, dunque, le vendite sono aumentate del 35% in Francia, 33% in Italia e il 31,2% in Germania. Quindi si parla di chicco, quello ancora da macinare.
0: Ah, pensavo chicco, quello di Pischelli.
1: No.
0: Ne abbiamo comprato uno anche noi.
1: Sì. Lui però non è già macinato di suo.
0: Sì, è molto macinato.
1: E invece stanno diminuendo invece la vendita proprio delle cialde.
0: Delle, insomma, cialde.
1: Quella cosa lì. Per cui
0: tu che cosa usi a casa?
1: Io uso la moca.
0: La moca?
1: La moca,
0: okay.
1: Sì. La moca.
0: Metti anche la musica techno?
1: Ogni tanto c'ho la macchinetta, quella che fa però finita l'euforia dei primi mesi
0: è lì per
1: proviamo tutti i gusti del mondo, no?
0: È lì per bellezza, diciamo.
1: Sì, è lì che, insomma, occupa un posto, però basta,
0: okay.
1: Insomma, alla fine,
0: se vuoi portarla qua, perché la macchina da caffè, quella che c'è, immensa, si è rotta, non so se hai notato.
1: No,
0: quindi se vuoi fare una buona azione, tu non la usi, la porti qua.
1: Aspetta che ci penso.
0: No, mi sa che
1: si sa mai.
0: È un no.
1: No,
0: è un no.
2: Con Radio Company

0: Jason, boom, sorry, I'm here for someone else. E adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di sanità. Le liste d'attesa nel sistema sanitario nazionale mostrano segnali incoraggianti. Nei primi sei mesi del 2026, strutture pubbliche e private accreditate hanno erogato circa 1,6 milioni di visite ed esami in più, rispettando i tempi di garanzia rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il dato emerge dal bollettino Agenas. In aumento le prime visite garantite e gli esami diagnostici. La Basilicata guida la classifica per le prime visite con il 98,9% di prestazioni nei tempi. A tra poco con il meteo.
2: A poche ore dalla grande paura vissuta sul palco di San Salvo Marina Chieti, dove Noemi è caduta durante la sua esibizione domenica, arrivano le rassicurazioni da parte dei medici. L'artista è stata dimessa dall'ospedale. Il primario della struttura ha detto: è stata molto fortunata perché poteva riportare lesioni molto più gravi. Abbiamo eseguito un attack total body, una consulenza neurologica per il trauma cranico, suturato la ferita sulla fronte. I fan possono tirare un sospiro di sollievo. Arriva Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: Tu cosa fai questa sera? Il disco di Noemi, adesso un altro evento, perché oh qua, cioè mica si sta fermi a casa.
1: Perché la domanda è tu cosa fai dopo domani sera, dopo, che è giovedì 23 luglio.
2: Giovedì.
1: Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour.
0: Con Mauro Tonello.
1: Assolutamente, il ritorno a suoni di marca. Peraltro manifestazione inventata da
0: Mauro, Tonello, no, c'era già prima.
1: Nel cuore della città di Treviso, il cui sindaco è stato anche Mauro Tonello.
0: Certo, sì,
1: e
0: sì.
1: Come sempre ci saranno da ballare sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console
0: Mauro Tonello.
1: No, Harry Morri DJ. Mauro Tonello non sa mettere i dischi, diciamolo. E sul palcoscenico ospite live Denaro, che tra l'altro è il cugino di
0: Mauro Tonello.
1: Certo. Giovedì 23 luglio 80 Festival Suoni di Marca. L'ingresso è completamente gratuito grazie a
0: Mauro Tonello, che paga Tonello. Lui, paga tutto lui, certo, è chiaro. A tra poco
3: su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
4: Accertare la verità, ma no a violenze contro le forze dell'ordine. Così la premier Meloni sui social, sulle proteste esplose a Bologna per la morte di Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia. Ed esplode anche lo scontro politico. La Lega accusa il sindaco Lepore di aver promosso un corteo irresponsabile, mentre il primo cittadino replica distinguendo la piazza pacifica vicina alla famiglia di Fakir e le violenze che non rappresentano la città. Italia nella morsa di caldo e afa ancora per poco. Oggi 18 città da bollino rosso che domani scenderanno a 7, quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nella notte all'interno di un appartamento nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. Non si esclude alcuna pista, disposta all'autopsia. Salvo sorprese, si conoscerà probabilmente giovedì il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo la missione a Barcellona di Maldini e Leonardo per incontrare Guardiola, si attende ancora la risposta dell'allenatore spagnolo. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
12: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.

0: LB1, I Need a Sign, Show Me Love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: the fuck.
1: E adesso attenzione perché arriva anche Cervelli in fuga qui a Radio Company.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga.
1: Cervelli in fuga. Cervelli in fuga, vediamo un po' se riusciremo anche questa sera a regalare 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli. Grazie SMP.
3: Ti faccio una domanda.
1: Fammela.
3: Che cos'è che mantiene pulito il sistema di alimentazione, comprese le valvole, e rimuove eventuali depositi già presenti nel motore delle auto a benzina?
1: La F101.
3: La F101, bravissimo. 10 e lode. 50 euro di... No, no, a te non ti regalo assolutamente niente. Ma se volete saperne di più sulla F101, che è la benzina speciale di SMP, c'è il sito che è smpdistribuzione.it.
1: Molto bene, andiamo a vedere quali sono le categorie rimaste. Sì. Allora, partiamo da questa. La prima, omicidi, poi tradizioni giapponesi. Le abbiamo già detto ieri, non ha niente a che fare con i fatti di cronaca, eccetera.
3: Non
1: eccetera.
3: È attualità.
1: È roba storica, sì. Diciamo. Ok, quindi omicidi, tradizioni giapponesi, Appennini, energie rinnovabili. Ve le ripeto, omicidi, tradizioni giapponesi, Appennini, energie rinnovabili. Sceglietene una, scrivetecela via WhatsApp al 333-2688-688. Ci sarà una categoria più votata. Se anche voi l'avrete votata, vi chiameremo, vi faremo due chiacchiere così in diretta amichevolmente, vi faremo anche la domanda con tre opzioni di risposta. Se la risposta che ci darete voi sarà quella giusta, i 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli diventeranno vostri. E allora 333-2688-688, omicidi, tradizioni giapponesi, Appennini oppure energie rinnovabili.

0: Company, adesso Cervelli in Fuga, seconda parte. La categoria più votata di oggi sembra essere tradizioni giapponesi. Giapponesi. Abbiamo Loris, proprio il nome si sente proprio di origine.
1: Loris di Osaka.
0: Loris di Osaka, esattamente, origine giapponese. Ciao Loris, buonasera.
2: Ciao, ciao ragazzi.
0: Come stai Loris?
2: Molto bene, appena finito di lavorare, quindi va benissimo.
0: Beh, infatti senti, questa è proprio la classica calma giapponese.
1: Assolutamente. Loris, che tra l'altro è di Verona, che di come Verona. L'Islanda a due passi da Padova, sì, Verona sì, invece sì. A due passi proprio da Tokyo.
0: Da Tokyo, sì, certo, sì, molto sì. Bene.
1: Prendi il treno, vai sempre dritto e c'è lì.
0: Sì, come no. Allora, Loris, tu fai l'operaio, giusto?
2: Esattamente.
0: Ok, in che settore?
2: Metalmeccanico e doganio.
0: Metalmeccanico.
1: Molto bene.
0: Bene. Allora, dai.
1: È arrivato il momento di giocare, Loris. Sto per farti la domanda della categoria che hai scelto, quindi lo ripetiamo: tradizioni giapponesi. Giappone. Ti farò la domanda, ti darò le tre alternative di risposta e poi dirò via con il tempo. Da lì avrai 10 secondi. È importante che tu mi dia la risposta prima che scadano, altrimenti la giocata, tra virgolette, è nulla. Tutto chiaro, Loris?
2: Va bene, va bene.
1: E allora possiamo andare con la categoria di oggi. Arriva la domanda delle tradizioni giapponesi. Loris, arte tradizionale di piegare la carta per creare delle forme. A. Origami. B. Sashimi. C. Feng Shui. Via con il tempo.
2: Origami.
1: L'origami.
0: L'origami.
1: L'origami. Sì. L'origami. Sì, guarda, abbiamo un origami lì, che uno ha fatto la barchetta.
0: Sì,
1: vedi?
0: Sì,
1: fatto
0: sì,
1: la barchetta.
0: È vero,
1: esatto, esatto. Era facile, era facile.
0: Molto facile. Bravo Loris. Ti porti a casa 50 euro di...
1: Bella, bro.
0: Sì, ti porti a casa 50 euro di buoni di carburante San Marco Petroli e un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP.
1: E affiliati.
0: Molto bene. Ciao Loris.
1: Ciao.
2: Grazie mille.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato...

0: Another con 54 Ultra e adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo di domani: al nord in prevalenza stabile e soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino. Bel tempo al centro, al sud maggiore variabilità, specie dal pomeriggio e sulle peninsulari con locali fenomeni in Appennino. Temperature in calo, massime di 36 gradi sulle isole. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, ti aspettiamo qui domani.
3: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.

0: Zomber con la sua Potential, l'ultimo di oggi, l'ultimo della puntata di oggi di Brutti ma in costume. Prima anche sì. Fool's Garden, Lemon Tree, Lemon uno Tree. Dei grandi sì, inni estivi sì, che sì. non possono mancare nella programmazione di una qualsiasi radio tra giugno e settembre.
1: Sai, se uno mi chiedesse qual è in assoluto il disco che fa estate, quale metteresti? Summertime, quello di Will Smith.
0: Di Will Smith?
1: Te lo ricordi? Che era certo. quella di DJ Jazzy Jeff
0: e Fresh Prince. Certo, quello, Summertime.
1: Cioè, per me quello è proprio estate.
0: Io andrei su un Vamos alla Playa dei Righeira, sì, proprio sì. Nazional più... Popolare.
1: Sì,
0: Nazional
1: diciamo,
0: Popolare.
1: Però ci sta, direi.
0: Poi se mi dicessi qualcosa di diverso, ti direi anche, che ne so, un Rhythm is a Dancer degli Snap,
1: sì,
0: ad esempio.
1: È vero.
0: Che ricordo distintamente aver guardato molto spesso il video quell'estate su MTV,
1: sì,
0: mentre ero a casa a mangiare le M&M's.
1: Ma perché questi ricordi strani, Ferrari?
0: Perché io la mattina uscivo, prendevo la bicicletta, andavo all'alimentari vicino a casa,
1: sì,
0: mi compravo tutte le puttanate che trovavo,
1: sì,
0: e poi tornavo a casa e guardavo MTV fino a mezzogiorno.
1: Pensati quelli del supermercato, ah ecco, è arrivato lo scemo.
0: Ecco, sì, lo scemo del villaggio, naturalmente, che sarei io. Va bene,
1: va bene,
0: siamo arrivati alla fine, ma torniamo
1: esatto.
0: domani sempre tra le 16 e le 18 e sempre con zero problemi.
1: E zero discussioni.
0: Yeah.
1: Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie anche a Jimbo per la parte tecnica. A domani, ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
2: Spot. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla.
6: Scialla, scialla.
2: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle.

0: Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Chase
1: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: si ricorda perfettamente le parole, può cantare lo stesso, cioè, fa così sul, un po' la melodia, la segue in qualche modo. Si chiama Agitare Coca-Cola, è il pezzo di Tommaso Paradiso che ufficialmente apre questo appuntamento qui.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
0: E quella roba...
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: La sera è tutti in lista. Lo sapevi che la sera dalle 18 alle 20 è tutti in lista? Se sei qui con noi, magari ci sei capitato per caso, oppure sei un abitué, la cosa ci riempie di gioia, perché vuol dire che ogni sera hai l'opportunità e modo di seguire un bel po' di musica, tanta, tantissima, che ritorna ogni pomeriggio nella serata di Radio Company durante il vostro rientro, ma non solo, perché ritornerà anche un argomento con voi, dove vi... siete voi praticamente i protagonisti. Noi facciamo come i controllori, presente, quelli che stanno alla porta, la security che controlla chi arriva, chi c'è, chi non c'è, per tutti in lista anche stasera, ma l'opinione è assolutamente vostra. Insieme a Stefano Conte c'è DJM. Che è successo oggi? Beh sì, perché è giusto che avevamo Gianluca Pacini nell'appuntamento di mezzogiorno, c'è stato questo cambio. Ti vedo più abbronzato, te l'ho già detto in apertura. Ti stai...
3: Mi hai visto ieri,
0: Non lo so, forse sei più rosso in viso, hai fatto qualcosa, sei andato a farti delle lampade di nascosto. Non ci informi di questa cosa, che dall'altra parte della regia ci sono le lampade che abbronzano, invece... Non sappiamo, io lo vedo più rosso in viso, non so come questa cosa. DJM abbronzato, mettiamolo in questi termini. Stefano Conte bianco, pallido come sempre. Voi invece avete finito la vostra giornata, siete più bianchi e più pallidi di me, speriamo di no. Abbiamo l'argomento, avremo l'happy vibes, avremo l'effetto, insomma tutto quello che ritorna ogni giorno della settimana. C'è De Biasi durante, nome diga che no per incominciare.

che hanno fatto questo titolo così in dialetto perché gli piaceva così. Per tutti in lista, Club Privé, siamo pronti anche oggi a parlare di un argomento, però a differenza magari ogni tanto che andiamo sulla cronaca, oggi invece si ritorna sulla vita di coppia. Perché? Perché mi è capitato di vedere questa storia su una chat legata al film di Christopher Nolan che è uscito in questi giorni, e mi sono chiesto, ma magari succede anche nelle coppie degli amici che ci ascoltano e che ci seguono quotidianamente, e magari possono dare un aiuto su questa cosa qua. Che cosa è successo? Che Marco è innamorato del cinema, in particolare di Christopher Nolan. Come dirgli di no? Ci sono dei film sicuramente che sono diventati film culto, visto che si è cimentato in più temi, non è che è rimasto solo sul settore Batman piuttosto che su Oppenheimer, quindi storico, adesso la grande saga, quindi Odissea, l'ultimo che è arrivato, e non vedeva l'ora di andare a vedere il suo ultimo film. È quasi 3 ore di durata, si parla di 2 ore e 50 per quanto riguarda appunto Odissea. Chiede a Sara di accompagnarlo, come fa ogni volta che esce un film che gli piace. Sara, come sempre, dice di no, si annoia, non regge 3 ore ferma su una poltrona, preferisce restare a casa. Marco a quel punto sbotta, e non è la prima volta, è sempre così, dice lui. Ogni sua passione, ogni sua uscita, ogni suo interesse, lei non partecipa mai, non pretende che lo faccia sempre, ma almeno una o due volte l'anno vorrebbe sentirla vicina nelle cose che ama, altrimenti dice che si sente sempre più solo, anche stando praticamente insieme. E qui arriva anche il tema dei soldi, perché Sara gli fa notare che 2 biglietti al cinema, popcorn e parcheggio sono 30 euro praticamente buttati per una cosa che a lei non piace assolutamente per niente. Meglio risparmiarli. Marco ribatte che il problema non è solamente con i soldi, per il fatto dei soldi, ma il fatto che lei non abbia mai voglia di condividere qualcosa che per lui è importante. E allora da qui vi chiediamo e vi facciamo la domanda di oggi: in coppia bisogna ogni tanto seguire le passioni dell'altro anche se non ci piacciono? Ognuno deve poter coltivare i propri interessi per conto suo senza sentirsi in colpa? Marco in realtà non è che chiede, dice ogni volta che vado al cinema devi venire con me, ma una volta l'anno, cioè 30 euro non è che ci cambiano la vita. E quindi la domanda la ribadisco: in coppia bisogna ogni tanto seguire le passioni dell'altro anche se non ci piacciono? Ognuno deve poter coltivare i propri interessi per conto suo senza sentirsi in colpa? 333 2688 688, via le vostre risposte come al solito, note vocali, note scritte. C'è Shakira, Cardi B, Punteria.

è mettersi praticamente nei panni del partner, no? È la domanda di oggi per tutti in lista club privé. Non capisco perché dovrei fingere interesse per qualcosa che mi annoia solo per dimostrare amore. Io e mia moglie abbiamo passioni completamente diverse. Lei ama il teatro, io lo detesto, e non ci sentiamo per questo una coppia fallita. Ognuno vive la propria passione con gli amici e da solo, e insieme costruiamo altro. Forzarsi crea solo risentimento, non vicinanza vera. Questa è l'idea di Roberto. Fra un attimo le prime note vocali per tutti in lista club privé. State lì, eh?

0: chiedendo: in coppia bisogna ogni tanto seguire le passioni dell'altro anche se non ci piacciono, anche se sono lontanissime da noi, o ognuno deve poter coltivare i propri interessi per conto suo senza sentirsi in colpa? Sentiamo chi c'è in lista, vai, vai.
1: Ciao, non so, mi chiedo, non è che questa cosa del cinema condiviso sia solo la punta dell'iceberg, che sotto ci sia proprio un'incompatibilità tra di loro?
0: Ma no.
1: Valuterei questa cosa, nel senso che se per loro una cosa del genere è importante, vuol dire che c'è qualcosa che non va.
0: Ma no.
1: Buona giornata, buon pomeriggio, ciao, ciao ciao.
0: No, no, in questo caso si tratta veramente dello sbottare dell'amico, perché Marco aveva chiesto più volte di condividere magari un film, non 50, lui ne va a vedere magari 7 nell'arco dell'anno, e ogni tanto va con gli amici, se non addirittura da solo. Però sembrerebbe, da questa ultima chat, che cosa traspare? Che almeno una volta l'anno vuole condividerlo con Sara, e Sara dice di no anche stavolta, e lui se la prende perché dice: io ho capito che non dobbiamo fare tutte le volte assieme, però almeno una volta all'anno condividere questa cosa, considerando che poi le chiede di andare al cinema. Ci sono molti amici, secondo me, che ci ascoltano da casa, che hanno ben altre passioni, che può essere quello di andare a pescare piuttosto che il volo a vela, che so, giocare a biliardo, e non penso che sia tanto condivisibile magari con la persona amata o amato. C'è With You con Do

0: messaggi, le note vocali. Sentiamo chi c'è in lista con noi che vuole entrare.
1: Ciao Radio Company. Beh, se stai insieme devi condividere gioie e dolori, passioni e non passioni, per uno o per l'altro. Se no, che senso ha? Stai da solo e insomma ti fai quello che vuoi, ma se non condividi neanche le passioni, figurati.
0: Ma in ogni caso, perché in questo caso sì, c'è una passione che è condivisibile, che è quella del cinema, quindi una volta ogni tanto, ma in ogni caso, perché io conosco veramente coppie che hanno passioni completamente diverse, e quindi attenzione, il segnale potrebbe essere: se lui ama fare immersioni e lei ha paura di tuffarsi in acqua, lei vuole fare l'arrampicata, cioè ci può essere che siano divisi, è che una volta magari nella vita vai a fare un'immersione e una volta nella vita vai a fare un percorso facile di arrampicata. Se siete d'accordo, perché voglio la vostra opinione. C'è Purple Disco Machine con Fireworks in arrivo.

del proprio amore, separarsi o non separarsi, questo è il dilemma di oggi. C'è Federica che scrive: sto con Marco al 100%, io odio il calcio, lo trovo noiosissimo, ma due o tre volte l'anno vado allo stadio con mio marito perché per lui è importante a vederlo, felice mi rende felice a mia volta. Non è questione di fingere una passione che non hai, è questione di dimostrare che ti interessa la felicità dell'altro, non solo la tua comodità. Quindi hai capito? Federica, pur non amando il calcio, va a vedersi le partite di calcio di cui a lei non gliene frega assolutamente una beata fava. Abbiamo Nico Heinz, Fabio De Magistris e Victor J'adore.

0: Jadar, Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor per questa produzione. Mentre noi all'interno di Tutto in Lista Club Privé abbiamo ancora amici che sono lì alla porta, che vogliono dire la loro.
1: Se il rapporto inizia così, senza le condivisioni, difficile è più avanti.
0: Si può anche magari senza condivisione. Vabbè, lo scopriamo fra pochissimo. Ritorna Tutto in Lista.
2: Club Privé. Spot.
3: Auguri Matteo, auguri Luci, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
4: Scusa,
3: auguri.
4: Scusa, che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
4: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
4: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
4: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
3: Vabbè,
4: comunque,
3: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
4: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: La canzone una volta che si diceva tormentone dell'estate. Non ce n'è una in particolare che ha spaccato più di altre, che ce ne sono tante diverse che abbiamo ascoltato. Fra queste c'è sicuramente anche Partenope per Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Mentre vi abbiamo raccontato la storia di Marco, che è innamorato del cinema, in particolare di Christopher Nolan, non vedeva l'ora di andare a vedere il suo ultimo film, quasi 3 ore di durata, lo ricordiamo. Chiede a Sara di accompagnarlo, come fa ogni volta che esce un film che gli piace. Sara, come sempre, dice di no, si annoia, non regge 3 ore ferma sulla poltrona, preferisce restare a casa. Marco a quel punto sbotta, non è la prima volta, è sempre così. Ogni sua passione, ogni sua uscita, ogni suo interesse, lei non partecipa mai. Non pretende che lo faccia sempre, ma almeno 1 o 2 volte l'anno vorrebbe sentirla vicina nelle cose che ama, altrimenti dice che si sente sempre più solo, anche stando insieme. E qui arriva anche il tema dei soldi. Sara gli fa notare che 2 biglietti al cinema, popcorn e parcheggio sono a 30 euro buttati per una cosa che a lei non piace per niente, meglio risparmiarli. Marco ribatte che il problema non sono i soldi, ma il fatto che lei non abbia mai voglia di condividere qualcosa che per lui è importante. Da qui abbiamo girato la domanda: in coppia bisogna ogni tanto seguire la passione dell'altro, anche se non ci piacciono? Ognuno deve poter coltivare i propri interessi per conto suo senza sentirsi in colpa. Uno magari ama andare a fare il ciclismo, l'altro non sopporta assolutamente la bicicletta e quindi non lo seguirà mai. Voi siete per esempio una coppia di quelle che lui ama fare qualcosa e voi non lo seguite mai in qualsiasi occasione ci sia? Oppure siete di quelli che siete andati, per esempio, come è successo per Federica, a vedere una partita di calcio pur non fregandogliene niente del calcio? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: No, allora, coltivare una passione, anche no, se non ti piace, non ti piace.
0: Ok.
1: Però come in questo caso, che il cinema, che insomma può essere un buon motivo una volta all'anno per stare insieme, uscire fuori e sfaccarsi un attimo, cioè voglio dire, che male c'è? Sì. Mica ti ha detto di andare ogni settimana a fare una cosa che a te non piace, che magari è anche faticosa, perché non tutte le passioni sono così facili, no, come andare al cinema, prendersi un po' di popcorn e guardare un bel film.
0: In arrivo Milky, David Guetta, Just the Way You Are.

0: Beh, abbiamo già qualcuno alla porta che sta bussando. Sentiamo chi c'è in lista con noi. Vai, vai.
1: Ciao ragazzi, ciao. Penso sia fondamentale condividere le proprie passioni all'interno di una coppia.
0: Okay.
1: Ti porto un esempio, io sono appassionato di ciclismo e la mia compagna è venuta a vedermi e seppur è fatta 2 ore ad aspettarmi all'arrivo in più rispetto a quello che preventivavo. Quindi direi questa è vera passione, questo è vero rispetto, nonché amore. Ciao!
0: Questo è vero rispetto, cioè è vera passione tua, è vero rispetto suo perché ha condiviso una cosa ovviamente con te che per te era importante, si è fatta anche le 2 ore in più che hanno dato una dimostrazione anche ulteriore, perché poi è quello, no? Cioè anche se a te non te ne frega niente, l'idea di andare a vedere qualcosa di cui non te ne frega assolutamente niente è la dimostrazione che ti interessa invece colui che fa quel gesto lì. C'è Offenbach.

Rocket. Allora, in coppia bisogna ogni tanto seguire la passione dell'altro, anche se non ci piacciono. Ognuno deve poter coltivare i propri interessi per conto suo senza sentirsi in colpa. C'è qualcuno che mi scrive: Sara dovrebbe sacrificarsi quelle 2-3 volte all'anno, secondo me, anche perché non ti ha chiesto di scalare l'Everest, ma di stare rilassata al cinema. È vero che se sei rilassato talmente tanto come me, capita che io mi addormento al cinema, vero? Ma quella non è colpa che non mi piace andare al cinema, là è che nel momento in cui tu mi dai un divano, una poltrona, io mi addormento, cioè non ce la faccio, o sto seduto a guardarmi un film. Ebbene sì, io sono uno di quelli che deve stare seduto, ma seduto sulla sedia per poter vedere la fine di un film. Scomoda, se no non riesco a vedere la fine di un film. Io penso che Sara abbia tutto il diritto di dire no, non tutte le coppie devono condividere ogni interesse, l'importante è che ci siano altri momenti, altre cose fatte insieme. Pretendere che il partner finga entusiasmo per qualcosa che odia mi sembra più egoismo che amore, cioè la risposta di Patrizia per esempio è questa. Fra un attimo sentiremo altre vostre opinioni, intanto c'è Emma, Fabri Fibra e Antidroga.

0: L'antidroga. Apri fibra insieme a Emma. Sono diventati dolci anche tutti e due. Non me l'aspettavo questa virata così di canzone. Vabbè, l'aveva già fatta, come fa Apri fibra. Aveva già partecipato a canzoni un po' più dolci. Ci sta. Ciao Conte, io sento queste persone che secondo loro è amore condividere le stesse passioni, però poi nominano loro e la compagna che li segue o fanno assieme l'attività nominata. Ma sarebbe la stessa cosa per loro magari condividere la passione dall'estetista? Vabbè, l'estetista non è una passione. E credo che l'estetista sia una cosa che bisogna fare. Potevi fare l'esempio dello shopping, magari, che per lei è fare shopping la passione, a te non te ne frega assolutamente niente, stai fuori dai negozi ore e ore, diciamo, mettiamola così, magari interessandosi anche di cosa lo fanno. La vedo dura, secondo lui, per interpretare il pensiero dell'amico. Secondo me l'amore prima di tutto è rispetto e libertà. Già ci pensa il mondo e invece la vita costringerci a fare qualcosa. Io credo così, insomma. Saluti da Diego, grazie anche per la tua opinione, sentiamo se ce n'è qualcun'altra. Vai!
1: Ciao company, ciao Stefano.
0: Ciao.
1: Come si suol dire, bisogna dare un colpo al cerchio e uno alla botte.
0: Okay.
1: Se sei in coppia, uno cede una volta, l'altro cede l'altra, e la coppia continua e va bene così. Bisogna condividere, sforzarsi anche di non appassionarsi necessariamente, però vivere le situazioni, i momenti che al partner possono far piacere.
0: Certo, no, ma qua infatti non si chiede di appassionarsi, in questo caso vabbè del cinema, si chiede semplicemente di partecipare una volta per vedere se effettivamente quello che fa anche il partner ti piace, cioè riesci a capire il perché a lui piace, e quindi diciamo un gesto d'amore condiviso. Ci fermiamo qui un istante, ma ritorniamo fra poco.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

ritornato nel nostro pomeriggio, nella nostra serata. È raro, ma può capitare, succede che siamo in anticipo. E allora, essendo in anticipo, ancora tempo di scoprire quelle che sono le previsioni per Lucy, che mi ha mandato giustamente il 23-1, che sono le sue date di nascita, però non mi ha mandato il nome di lui. Cioè, lui resterà l'innominato, sappiatelo, perché io chiedo nome vostro, nome del partner, perché quando vado a leggere magari servirebbe anche capire chi di voi è con tutti i messaggi che arrivano. Comunque è Lucy, 23-1, lui 24-6, la somma fa 6-3, perché sommando i mesi e i giorni il 26-3, per voi il mese di agosto è un'affinità del 63%, si reggono anche col caldo praticamente, lei tiene tutto insieme, lui porta l'allegria, ad agosto ci sta, uno vuole la serata organizzata, l'altro decide sul momento, distanza media, mettiamola così, Lucy da stabilità, lui movimento, si bilanciano ma ogni tanto devono trattare, coppia che ad agosto se la cava bene, lui fa uscire dal guscio, lei gli evita i disastri, perché succede anche questo. Quindi chiudiamo così il nostro effetto di stasera, però essendo ancora un po' ci ascoltiamo anche Fisher, vai, ce l'ho sentito.

0: privé, non mi resta che ringraziare e salutare. Grazie a voi che siete stati con noi fino adesso, che vi fermerete anche dopo perché sta per arrivare Igor Pezzi con le sue cose da pezzi. Ringrazio e saluto anche DJM in regia. Un ciao da parte mia, Stefano Conte, a domani alle 18. Ciao ciao.
1: Radio Company, tutti in lista, club privé.
0: Le 20 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Company.

0: fare così.
1: Viaggiando per il mondo, Carol G, Manu, ciao. Siamo pronti anche noi per viaggiare per il mondo della radio. Sigla!
2: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
1: DJM la parte tecnica, Igor Pezzi, buonasera, siamo pronti per un'altra, altre due ore delle cose da pezzi su Radio Company. Buonasera ancora, JM, tutto a posto. Ti vedo bello, fresco, sorridente. Il toscanaccio maledetto. Buonasera. Viaggio molto diplomatico, molto istituzionale. Buonasera. Il toscanaccio maledetto, come lo chiama Stefano Conte, niente, ha dato pacco, ha dato buco ancora una volta. Ancora una volta, vabbè, dobbiamo tenercelo così. Voglio bene Pacini, però. Allora, di cosa si parlerà stasera? Si parlerà del cervello. Cervello che vede il problema. Per qualcuno è un problema proprio. se vede prima il problema o la soluzione, capire se siamo ottimisti, pessimisti. Parleremo di questo, del cervello, che come dice il DJM è qualcuno. Però prima di tutto dobbiamo ascoltare il consiglio della sera, cioè quello dello sciamano.
3: Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: su Company. Veniamo al fatto che il nostro cervello può affrontare la stessa situazione in maniera differente, no? Cioè, la stessa situazione due persone lo possano vedere in maniera completamente differente, no? Cioè, davanti a un problema c'è chi vede subito un dramma, oddio, aiuto, panico, tragedia proprio, e chi invece vede quel problema magari come un'opportunità per migliorarsi, capito? E quindi siamo ottimisti nel caso siamo in grado, diciamo così, di vedere una soluzione, un'opportunità. E invece saremo pessimisti se vediamo soltanto il nero, cioè soltanto la tragedia, no? Che ne so, cioè tipo tu apri la porta al mattino e vedi le nuvole, il pessimista dirà, vabbè, ma qui oggi piove, giornata di merda, sapevo. Invece l'ottimista dice, ma magari il cielo si apre. Ah sì, dai, speriamo. Per esempio, se il tuo capo ti dice domani dobbiamo parlare, o vai nel panico, se vai nel panico sei pessimista. Se invece magari dici, ma magari c'è una buona, finalmente c'è una buona notizia, secondo me domani mi dirà una cosa bella, ecco lì sei ottimista. DJM, se Mauro Tonello ti dice domani dobbiamo parlare, tu come la prendi?
1: Sono solo rogne.
0: qua non c'è pessimismo, ottimismo, no, se ti dice sicure. Così è certezza, quindi bravo. Vabbè, ma questo è un caso a parte, però nella stragrande maggioranza delle cose, diciamo dei casi, vi faccio un altro esempio, dai, giusto per capirci. Se compri un gratta e vinci, sei convinto di non vincere nulla, o magari dici, perché no, dai, speriamo. Quell'ottimismo, quel pizzico lì anche ti aiuta nella vita, poi insomma. Quindi davanti a un problema siete pessimisti oppure ottimisti? Però me lo dovete argomentare, me lo dovete spiegare, dovete dire la vostra, raccontate qualche aneddoto, quella volta che siete stati magari ottimisti e avete avuto ragione, perché no? Oppure raccontatemi come la pensa, come ragiona la vostra compagna, il vostro partner, la vostra madre, che c'è davanti a un problema c'è la tragedia, c'è proprio il pessimismo. Allora, come siete? Come affrontate un problema? Con ottimismo o con pessimismo? 3332 688 688, test di psicologia stasera all'inizio. DJM, ti ha toccato così, che te devo dire? Che te devo dire? Fermiamoci un attimo, ma tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

Khalifa, Girl Next Door su Radio Company. Buona serata, queste sono le cose da pezzi. E da tanto tempo gli psicologi ci stanno studiando, cioè non noi delle cose da pezzi, ma stanno studiando come le due persone davanti alla stessa identica situazione affrontano, possono affrontare o interpretare quello che potrebbe essere un problema in maniera completamente opposta, completamente diversa. C'è chi lo affronta con paura, con senso d'ansia, e quindi quello è il pessimista, quindi vede la tragedia davanti al problema, e chi invece vede quel problema come un'opportunità di svolta, un'opportunità di crescita, vede due, tre soluzioni, e quello è l'ottimista. Io vi ho chiesto al 333-2688-688 come affrontate un problema. Leggo questo messaggio che mi ha colpito molto da parte di un marito e padre. Dice: ciao raga, beh, onestamente, come insegno alle mie figlie, ogni problema ha una soluzione e non sarebbe un problema, e ogni soluzione è un modo e un motivo per crescere sia mentalmente che skillamente. Una volta non ero così, mi abbattevo spesso e facilmente, colpa anche dell'infanzia tosta che ho passato. Crescendo e diventando marito e padre, ho deciso che nulla mi avrebbe mai abbattuto per il bene della mia famiglia. Change mind, naturalmente è costruito, cioè è costruito, vuol dire che lui ha lavorato molto su se stesso. È un messaggio bellissimo questo. Io poi, quando riusciamo a dare un messaggio positivo alla radio, ovviamente è un po' il nostro obiettivo, caro DJM, per le menti riflessive, capito? Quindi, come affrontate i problemi? Con pessimismo o con ottimismo? Se volete raccontare qualche aneddoto di qualche vostro familiare che è sempre pessimista, piuttosto pessimista, ditelo, raccontatelo, o raccontate anche i vostri aneddoti come ha fatto il nostro amico. Quindi 333-2-688-688, il problema diventa un'opportunità, quindi siete ottimisti o una grande tragedia? È un'altra giornata di M, quindi siete pessimisti? Intanto arrivano gli Imagine Dragons con Symphony.

0: Peggy Goo con Woman su Company. Allora, un messaggio che è arrivato sul fatto di essere ottimisti o pessimisti. Io sono ottimista, mia moglie dice che vivo sulle nuvole, ma preferisco vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. E poi c'è anche un messaggio da pessimista, è arrivato: così se le cose vanno male, ci avevo provato, se vanno bene, insomma, mi sorprendo. Elisa, vabbè, però non è così uno dei migliori modi per affrontare la vita. Invece, tra pochissimo parleremo di maratone in posti stranissimi. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Giovedì 23 luglio Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour, il ritorno a suoni di marca nel cuore della città di Treviso. Come sempre balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console Harry Morri DJ, sul palcoscenico

0: 21:30. Ingresso completamente gratuito. In collaborazione con Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld,

Hasbro con Girl sulle cose da pezzi. Abbiamo deciso di capire dove si può fare una maratona in maniera diversa. Cioè, avete presente le maratone? Le maratone solitamente si fanno in centro città, nei centri, un po' fuoriescono dalle città, poi rientrano, c'è il centro storico, ci sono tutte queste belle cose. Magari se quella città ha un grosso parco c'è anche il tracciato. Questo è il classico. Invece, signori, un certo signore che si chiama Jay McCardle, che è un organizzatore britannico molto famoso per le sue per i posti dove ha deciso di far correre la gente, cioè fuori dal comune. Pensate che in passato ha fatto correre dei runner dentro un parcheggio multipiano, dentro un vecchio carcere, perfino sul lungomolo al mare. Questa volta però ha scelto il negozio IKEA. È incredibile, è incredibile. Tutti noi abbiamo fatto quel tracciato, che poi è tutto già segnalato. Ecco perché è anche molto tutto già pronto quasi, no? Perché tu in mezzo poi ci sono la cucina, poi ci sono gli accessori per il bagno, poi ci sono gli accessori per il salotto, poi ci sono altri tipi di accessori, poi arrivi al magazzino, ci sono quattro frecce che ti fanno andare un po' di qua, un po' di là, e poi arrivi alla cassa. Diciamo che comunque una mezza maratona l'hai già fatta quando vai dentro quello store, capito? E allora lui ha ben pensato di fare una cosa fuori dal normale. Secondo me, dietro c'è sempre lo zampino del colosso svedese, perché si sta facendo marketing da solo, eh? Ricordo che dentro IKEA si possono fare anche i matrimoni e adesso si potranno fare anche le maratone. Sarà un anello di 2,5 km da ripetere ben 17 volte, attraversando tutto lo showroom, insomma tutto lo store, passando naturalmente anche per le casse. Attenzione, in perfetto stile, la medaglia te la danno, però con le istruzioni te la devi montare a casa. No, fino a qua va tutto bene, fa anche ridere, però quando hanno proposto, e qua c'è scritto, hanno proposto lo spuntino, no? Perché cioè, ci sono i ristori durante la maratona con le polpette svedesi, io gli dico no. Una volta l'ho assaggiata, ragazzi, tutto bello là, ma le polpette, ragazzi, proprio no. Comunque è un numero chiuso, soltanto 80 possono partecipare all'interno di questa nuovo stile, nuova maratona. Vabbè, dai. Allora, se volete dire dove avete corso, nei posti più strani che vi è capitato, o non lo so, ma potete dirlo, senza problemi, al 3332 688 688. Arriva Shawn Mendes.

0: Wild Girl Winstead con Anna su Company. Le regole per viaggiare negli aerei lo sapete che cambiano, ne avevamo già parlato un tempo fa, però i diritti per i passeggeri, insomma, però c'è anche altre novità all'interno anche per chi viaggia con degli strumenti. Ci sono tanti ragazzi che viaggiano con degli strumenti, sembra di no, però non è una cosa così. Comunque tranquilli, perché comunque tutte queste regole nuove partiranno dal 2027. Però giusto per ricordare, l'Unione Europea ha approvato una riforma che rende i diritti dei passeggeri molto più chiari e soprattutto molto più facili da farsi valere, ok? Quindi insomma tranquilli, perché dal prossimo anno le cose cambieranno. Sapete che ci sono, no, dei problemi, dei ritardi, le cancellazioni, i voli, eccetera eccetera eccetera, però tutto viene rimandato al prossimo anno. Fate comunque attenzione, perché insomma in questi mesi sicuramente più di qualcuno di noi viaggerà. Molti sanno di avere diritto a un rimborso o un risarcimento in caso di ritardo. Il problema fino ad oggi è sempre stato questo, fondamentalmente, giusto? O cancellazioni del volo, ma poi si scoraggiano davanti ai moduli, richieste e procedure complicate. Quindi tu dici: perdo l'aereo, adesso faccio ricorso, voglio i miei soldi. Poi ti presentano un papiro di carte così che non finisce più. Dici: ma che palle, vabbè dai, ormai è andato, l'ho perso. I più temerari vanno avanti, ma La maggioranza no. Con le nuove norme invece sarà la compagnia aerea a dover fare il primo passo e dovrà inviare ai passeggeri un modulo elettronico con delle istruzioni molto semplici e chiare, e soprattutto su come richiedere il rimborso, e dovrà rispondere entro i 30 giorni. Cambiano per loro, Torniamo invece, passiamo alla novità, c'è questa novità che farà felici i musicisti. Finora viaggiare con uno strumento era spesso un'incognita. Dove lo metto? Non mi sta nella cappelliera dell'aereo, devo mettere sotto, mi costa perché me lo calcolano come un bagaglio in più, eccetera eccetera. E praticamente che cosa? Cioè, poi tanto ogni compagnia aveva le sue regole, e quindi era sempre un po' una sorta di problema per questo. Quindi adesso si potrà viaggiare tranquillamente, basta dichiarare lo strumento e non verranno diciamo applicati dei costi aggiuntivi, semplicemente perché tu hai il trolley anche lo strumento. Logico, non ti devi presentare con la batteria e tutta la band intera, che se no ti mettono direttamente in stiva e fate un concertino là sotto. Vabbè, ci fermiamo un attimo, torneremo tra pochissimo con un successo dal passato.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media partner Radio Company.
1: Energia 90. Energia 90.

0: presente insieme per una grande emozione.
1: Miami, South Beach, bringing the heat.